0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Digital 1029. Numero 1 in éxito.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. You're in Digital 1029. The sound of now. Now.
2: Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa.